0: go on. Chiori simca.
1: Wakua pole ovoe. Dogo dada.
0: Uno agrinis iores ad warrara. Irai.